Vendo una fine na malloni, na idroni, da te travi alla mugiurroni, da cubiato un axilloni, che da fiato un alleroni, ma la loia di la vi, mia tutto, mia chi non mi to allo, mi. Vendo una fine na casevi, na chorevi, sti bagnera na psarevi, να παλεύει, να σαλεύει, ούτε βατραχάκια να μαζεύει. Μα λαλόγια δηλαδή, μη τούτο, μη εκείνο, μη το.